0: potere.
1: Hai capito?
0: Radio Tropical Latina, la radio che allegra tu vita. En RTL estamos presentando Liderando la Mañana.